Questa notte arriva un invitato, so dove siederà, so quello che verrà, so